kashilale, wo hit dikale, ho yate. Nage tankale, ton kashilale, hakisitale, ho yate. Waka tankale, hon kashilale, wo hit dikale, ho yate. Nage tankale, ton kashilale, hakisitale, ho yate. Waka tankale, hon kashilale, wo hit dikale, ho yate. Nage tankale.